0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case. You so-

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: E la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo fatti, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Vivi la musica di Remus.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

0: Forever Young. Proprio l'altra sera guardavo Good Morning Vietnam, e che è proprio quell'urlo lì, quello di Robin Williams.
1: Mi devi 20 euro.
0: Ma adesso così.
1: Sì, no, facevi i conti di ieri sera, che abbiamo fatto quella serata, hai sbagliato a fare i conti. Mi devi 20 euro.
0: Ma scusa, ma secondo te interessa chi sta ascoltando?
1: No, però te lo dico adesso così non mi dimentico. 20 euro.
0: Cioè, quindi te usi la RAC come promemoria.
1: Avete sentito allora... tutti. Mi deve 20 euro.
0: Allora, allora possiamo fare un sondaggio. Come memorizzate qualcosa che dovete ricordare? Il post-it c'è, cioè, per esempio. Certo, il cellulare. Un bigliettino così volante.
1: Scritto, cazzo, uno si manda i messaggi.
0: C'è anche magari una possibilità. Sì,
1: io uso la radio anche quindi, perché ho dei testimoni.
0: Ecco, ti devo 20
1: euro.
0: 20, sicuro.
1: E in più, giovedì ore 14:30, dentista Nicolas.
0: Mettiamo anche quello.
1: Mettiamo anche questo. Che è mio figlio, uno di quello.

0: Lui, quello che ci... Che lui.
1: Cioè, Antonio Locascio,
2: l'indignato di Avanti un altro.
3: Stamattina sono andato in farmacia, dovevo comprare una scatola di medicine la farmacista mi ha detto: mi raccomando Antonio,
2: cosa?
3: Leggi bene le istruzioni.
2: Ah, beh, giusto.
3: Io ho speso stamattina 22.500 euro per leggere le istruzioni.
2: Perché
3: ho dovuto comprare un telescopio, quelli che ci si guardano i pianeti, che ci si guarda Marte. Ecco qua, ecco le istruzioni. Qua ci potrebbe pure essere scritto che mi cucina a tutti i parenti, a tutti gli amici e a tutti i paesani. Ma potrebbe essere scritto che mi cognata fa la mignotta. Non si vede un cazzo, queste sono le istruzioni e ci sono le indicazioni. Che c***o me devi indicare? Vaffanculo, fateli più grossi.
1: Ciao.
2: Perché la chiusura?
1: Ciao.
4: Ma te hai bisogno di uno bravo?
1: No, lui ha ragione, io lo voto.
2: Lo voti?
1: Stai candidando?
2: No, non si sta candidando. Ti sei perso qualcosa?
1: Io buttati in politica. Io ti voto.
2: Ti votiamo tutti qua.
1: Così a prescindere.
5: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e Marchino.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: socio, stamattina non va benissimo, perché questo è il messaggio che mi hai mandato.
1: Però vieni veloci, veloci, veloci. Che cazzo, scusa,
0: messaggio che mi ha mandato, perché c'è qualcuno che al casello,
2: mamma mia, al casello sono linti, per me mi aspettano, sanno che arrivano,
0: non vogliono farti fare il programma,
2: esatto,
0: qui su Riportate,
2: e non mi vogliono far fare il
0: l'oroscopo, perché ieri per esempio cosa hai letto?
2: Ho letto i fonfi scaduti, cioè mi andavo i fonfi.
0: Allora già quando le apri viene fuori la flatulenza è un po' forte.
2: Non so se hai la vetrina, no, la credenza.
0: Sì, con la
2: del
0: credenza.
2: Salato, del salato.
0: Sì, sì, sì, salato e dolci. E dolci.
2: Salato in fondo, visto una confezione gialla.
0: Che si muoveva.
2: Cazzo, i fonfi.
0: Che si muoveva.
2: Io avevo ancora i fonfi. Fatto vedere, sono scaduti però qualche anno fa e allora non li potevi mangiare.
0: Ma no, perché no?
2: No, perché appunto si muovevano
0: tutti.
2: Io volevo andare via.
0: Le hai letti. Allora, il primo fonzi che hai tirato fuori ti ha detto qual è il primo segno fortunato.
2: Capricorno.
0: Ok, cari amici del Capricorno.
2: Paola Barale è invecchiato.
0: Ma cosa c'entra? vabbè, dai. Che cosa c'entra questo, scusa?
3: Ma fate davvero voi?
0: Ma cosa c'entra? Cioè, uno si aspetta, pensa all'amico che aspettava del Capricorno, era lì, ha detto, oh, finalmente parla di me. Scusa,
4: come siamo messi?
2: L'altro segno che è venuto fuori è vaso di fiori.
0: Proprio andati male,
2: caro amici.
0: Siete nati sotto il segno del vaso di, ma sotto proprio il segno.
2: Oggi
0: del vaso...
2: sarete piantati.
0: Piantati.
5: Vaffanculo.

0: il perché della vita, le domande alle quali ancora non sapete dare una risposta.
1: Allora, adesso io dirò il nome, no, non dirò il nome, dirò cosa ha scritto questo ascoltatore e poi dirò il nome.
0: Il nome, vai, prego.
1: Se Corona fa la battuta sulle sue gambe di questo tipo, io prendo e me ne vado. Perché tutte le volte che entro dentro la doccia o siedo sul vate, squilla il telefono, ma questa gente lo sa e lo fa apposta, ci dice Giacomo. A cui? Dai, fallo, fallo, dai, non vado via. Dai. No, se ti fa bene, fallo. Dai. Non vado via.
0: Ce l'ho proprio lì.
1: Dai, dilla. Come gli fa le gambe?
0: Giacomo.
1: Stai meglio, Corona. Stai meglio adesso. Ok.
0: Grazie, Marchino, sei un amico. Prego. Per me questa è la terapia. Venire in onda con te.
1: Non vado via.
0: Grazie, sei un amico.
1: Però basta.
0: Posso sempre contare su di te. Quando devo dire le cazzate, so che ci sei per me.
1: Katia di Ferrara, invece, dice: perché la Nutella non ha le stesse proprietà dell'insalata? Guarda, volendo, la Nutella, senza poi se proprio ci stiamo guardare, è fatta con le nocciole. Le nocciole crescono sugli alberi, gli alberi è verdura.
0: Sì. Quindi, è un attimo arrivarci.
1: Quindi
0: dici,
1: spalmatela tutta addosso. Chiudiamo con
0: Angela, che chiude i nostri perché della vita con
1: il più significativo.
0: Il più significativo, perché noi non è che abbiamo messo i perché a caso.
1: No, questo proprio ci rappresenta tutti voi.
0: Vai.
1: Angela si chiede: ma perché continuo ad ascoltarvi? Effettivamente, Angela, non hai tutti i torti, ma tieni duro.
2: Good morning, Forever Young.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Buongiorno amici, la prima ora è andata via bellissima, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi, tra pochissimo con anche il disco mi rigiro. Vabbè, c'è anche quello, tra poco.
1: Sono le 7 in punto.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata la Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: possiamo fare.
1: Così, eh?
0: Così.
1: Allora, se hai capito, intanto grazie per essere ancora con noi, Ritmo 80, Good Morning Forever Young, insieme a Marchini, Marchini con la capa.
0: La volevo fare, però c'è.
1: Quindi l'abbiamo inserita nella programmazione, la rubrica dedicata al lento che potete godervi se siete ancora sotto le coperte, perché
0: a me non piace molto.
1: Va bene. Se, non è la voce della mia coscienza.
0: No, no, vai.
1: Stavo dicendo che questa rubrica è introdotta da una sigletta che vi porta a dedicare altri 5 minuti sotto le coperte con questo lentazzo.

0: Giuliano Di Marchini con la cappa. E soprattutto la domanda è: qualcosa che è difficile per gli altri ma non per voi?
1: Esatto. Ma gli altri chi? Chi? Gli altri chi? È difficile cosa? Cosa difficile?
2: Anche questo non capisce. Comunque, il superpotere ce l'ha anche lui,
0: però, le palle.
2: Esatto, sentiamo.
0: Te lo diciamo noi,
2: va bene.
0: Velia?
3: A me mi scappa da ridere, che superpotere ho io?
0: Com'è?
3: La mia amica mi dice sempre, ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: Ecco, vedi?
3: Mi dice, da così, la gente disturbata.
0: Ah, si è attaccato
3: sia
0: tu.
3: Maschile che femminile.
0: Allora
3: una sorta di calamita,
0: di
3: quindi calamita. Secondo me è un superpotere, non so cosa dirti.
0: Va bene,
2: dai,
0: va,
2: un superpotere che,
0: sì,
2: okay,
0: che attrae un po' i casi umani, no?
2: Cioè,
0: Miki,
4: ciao Marco.
0: Ciao.
4: A volte mi trovo di fronte alle persone che vogliono infilare una presa tedesca dentro la presa industriale e lì arrivo io e
0: fai?
4: Metto una riduzione o un adattatore e di fronte di questa persona sembro un genio.
0: Che
4: cagate dove gli altri praticamente si perdono,
0: si
4: tutte
0: perdono
4: le cose piccole.
0: Cioè,
4: ciao,
0: capito?
4: Marco.
0: Il suo superpotere è far sembrare
2: la presa.
0: Ma gli altri magari, ma dai, grazie, sei un genio. E lui dice, a me capita di passare, capito? Per avere questo
2: lo
0: superpotere
2: pagano.
0: Sì, anche.
2: Lo pagano anche.
0: Sì.
2: Cazzo,
0: mio,
2: io te mi hai capito niente.
0: Esatto. Chiediamo di cambiare lavoro. Miki, ci dai il numero?
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 90, Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K, anche se in questo momento sono rimasto solo io per annunciarvi che arriva la zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: finito il vostro tempo dell'umorismo.
1: Venerdì 25 settembre 2026. Mancano 97 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Aurelia.
2: Vorrei dedicarvi questo gioco, un mio cavallo di Troia.

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pinato. Si origina dalle trasformazioni di alcuni nomi come Giuseppe, Jacopo e Filippo.
2: Frank Kruper, Abducadulà, Abracababada. Questi chi cazzo è?
0: Le frasi del cinema.
3: E chi è il vecchietto? Siete voi. Io non sono neanche centenario.
4: Scusate.
3: 97, 96, 95.
4: Beh, li portate bene.
3: Già. E tu sai perché io mi riporto bene?
4: Avete fatto una dieta speciale?
3: No.
4: Un allenamento particolare?
3: Perché io mi sono

0: Dice il saggio:
1: ho solo bisogno di te, buona musica e alcuni tramonti.
2: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky, sei pole position.

0: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. Noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
1: Cioè, guarda, signore, bisogna andare.
0: In un secchio di cude è proprio buono.
1: È buono, il secchio dell'orgasmo è buono. Amici, ma adesso siamo al dove?
2: Ravenna. Geolocalizziamo, dai.
1: Ravenna e Romagna.
2: Romagna. Ma da qui
3: te lo do io il promemoria.
1: Vai. Allora, a Ravenna
2: che è successo?
1: È successo che ha rubato un monopattino, tipo. Perché adesso questi monopattini vanno, oltre a quelli che gli affitti, però se magari lo vedi lì, ti viene da portarlo via.
2: Ok.
1: Ti viene proprio.
2: Qui,
1: ti viene.
2: Ci
1: viene da rubarlo. È stato scoperto.
2: Sì.
1: Ha detto, guardi, questo non è suo, è stato rubato, non c'è la targa, però c'è una denuncia. No, questo è mio, questo è mio, non c'entra.
2: Cioè, insisteva.
1: Insisteva con i vigili. Allora, facciamo che se è suo,
2: sì,
1: me lo dimostro. Guardi, l'ho comprato prima, ho perso lo scontrino. Va bene.
2: Ah, la solita scusa.
1: E l'hanno lasciato andare. No, non è vero,
2: l'ha lasciato andare.
1: È in galera. È stato denunciato.
2: E lui insisteva, dice, ho perso lo scontrino. Ecco. Come fate a dire che non è mio?
1: Ma
2: è
1: questa
2: mio?
1: notizia, io la volevo, non è che. È
2: ma infatti non ho capito.
1: Arrivare al monopattino.
2: Vuoi arrivare al monopattino? Perché
1: in molte città c'è il monopattino che si affitta.
2: Giusto? Okay? Con l'app addirittura.
1: Con l'app. Allora, io ci ho provato.
2: Ci hai provato?
1: Che cazzo, chi sono? Io non vado con me.
2: Ho capito, lo fanno tutti, io no.
1: Uno, non ci arrivo.
2: Non
1: ci arrivo perché
2: il manubrio è troppo alto.
1: Il manubrio mi arriva al mento.
2: Poi
1: devi scaricare l'app.
2: Sì.
1: Non avevo i giga. Devo prima andare con la carta di credito.
2: E non ho la carta di
1: credito.
2: No, ma soprattutto, e se ce l'ho, e se non ce ci l'ho, sono i soldi.
1: Quindi io l'ho rubato.
2: Aspetta un attimo.
1: Musica!
4: Good morning, Forever Young.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
3: Dettagli negozio, Teletag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: disco di ora. Billy Idol, Eyes Without a Face. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
2: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di tre giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi, sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della Nazionale.

0: finale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i Diavoli Rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
2: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
1: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
3: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
1: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.

0: sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Consiglio Fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona e Marchino.

0: come semplice.
1: No. No, per niente.
0: Anche al mercato il costo è duplice.
1: Lo vedi, lo vedi.
0: La crisi non ci aiuterà.
1: E quindi? Vai a risa.
0: Liquidità.

0: tutto a posto?
1: L'acuto non gli è venuto bene.
2: No, perché l'abbiamo tagliata.
1: Ah, capito? Ok, ok. L'acuto gli è venuto bene, ma la nostra risa gli vengono bene tante
2: altre cose.
1: Va bene, comunque si parlava di soldi. Si parlava di soldi.
2: Di liquidità, del
1: si
2: fatto
1: parlava,
2: che comunque
1: mancano.
2: Vai in banca e ti guardo come per dire.
1: Che cazzo vuoi? Cioè, vedi che non c'è nessuno.
2: Ti è venuto il dubbio che quando entri parli col totem? Cioè, ci hai fatto caso che le operazioni le fai col totem?
1: Esatto. Ah, oh, se non c'è il totem, c'è il tipo che sta alla cassa, che un po' gli assomiglia.
2: Allora,
1: sei vivo! Sei vivo, sveglia!
3: Maggio, devo muovo, no?
2: Cioè, è qua, capito? A parte allora, che si chiama Giuseppe.
4: Giuseppe, ma le bomboniere ti servono stasera o domani? Dimmi che la macchina mi sono stasera.
1: Ma che portale stasera, basta che non chiami più. Bomboniere, va bene che
2: noi
1: sei...
2: non c'entriamo niente con questa cazzo di bomboniere.
1: Ma per carità.
2: Perché manda i marchini?
1: È fatto.
2: Sì.
1: Va, mi sono quindi... fatto, va, esatto.
2: Ma se mangi le caramelle adesso,
1: Madonna,
2: però, all'anice.
1: All'anice.
2: L'hai presa
1: all'Eurospin, solo lì le hanno.
2: Ti credo. Ti sei fatto una domanda, perché le hanno solo lì?
0: Basta, guarda la signina.
2: No, non le ha lì sulla bifernina. Dove ce le hanno queste caramelle? Solo all'Eurospin?
1: All'Eurospin.
2: Oppure?
0: Ma guarda la signina.
1: Ti voglio il telefono?
2: Sì, esatto, rispondo.
1: Ok, a tra poco.
2: Arriviamo subito.
1: Che bel programma oggi.
2: Sì, bel programma. Sì, pronto?
5: Ma cagare.
6: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: super frase motivazionale.
1: Vai.
0: Ci sono oltre 100 modi per fallire. Sperimentarli tutti dimostra grande perseveranza.
2: Brava,
0: ciao,
2: è vero.
0: Ciao,
2: insieme a te, Corona, anche questa volta.
1: No, dai.
2: Sì.
3: Good morning, Forever Young.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse.

0: Ecco,
1: ti pareva?
2: Corona sei un vecchio.
0: Ma non
2: vecchio,
0: è vero che sono vero.
3: Vecchio!
0: No, siamo tutti vecchi, io inizierei io. Tu so che hai già dei contributi,
1: sì.
0: Però salta tutto perché penso io.
1: Ci penso.
0: Allora, ti accorgi che sei vecchio
1: quando ridi da solo.
0: A parte ridi da solo per le cavolate, ma quando vai a comprare qualsiasi cosa, devi dare degli spicci.
1: Li
0: metti, cosa fai? Prima li guardi.
1: non riesci a vedere.
0: Li metti sul porta spicci della cassa e poi chiedi.
1: Li svuoti tutti.
0: E poi fai te, scegli te. Ecco, lì sei vecchio, perché vuol dire che la commessa lì col ditino
1: deve scegliere
0: i soldi per pagare, esatto. E te non ci vedi più. Lì sei vecchio, Corona.
1: Ok, va bene. A me invece...
0: Se pensa, quando io vado, lo dico questo, quando vado a aiutare mio padre in sua piadineria, sto alla cassa.
1: Sei alla cassa.
0: Se pensa, quando viene l'anziano, me li butta lì e io sono come lui, non vedo niente, in due, capito? Guardiamo i soldi contro luce.
1: Che tristezza. Cioè, questo doveva essere uno spazio per far sorridere, qui invece immense tristezza. Però guarda, io ti dico, ho cominciato a pensare in prospettiva, cioè non è che ormai comincio ad avere una certa età, penso alla pensione, no?
0: Pensione
1: e quindi
0: ora.
1: Sono andato da un consulente.
0: Bravo.
1: Per cercare un attimo di capire, vista l'età,
0: quando andrà in pensione.
1: Sentiamo cosa mi ha detto.
4: Allora, per capire con il nuovo simulatore quando potrà andare in pensione, andiamo a inserire gli anni di contributi,
1: esatto,
4: il numero di ceri che ha acceso e l'età media di una tartaruga. Vuole il risultato in anni, secoli o ere geologiche? Anni. Adesso sta elaborando i nostri dati e a poco scopriremo che lei potrà andare in pensione qua, due giorni dopo l'apocalisse. Tenga conto che ci potrebbe essere una settimana di approssimazione. Sono macchine, ma non sono infallibili.
1: No, certo.
4: Posso anche dirle che l'importo stimato della sua pensione sarà di circa 90 turioni, una valuta che deve essere ancora inventata. Questo è un dato interessante. Su Plutone mancherebbero due mesi.
1: Vabbè, cosa è subito da terra?
0: La settimana dopo l'apocalisse,
1: esatto.
5: Good morning, Forever Young.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No,

0: sempre.
1: Allora, quindi, allora, il suo vero nome è
0: Daniel Jack.
1: Però da quando ci segue, da quando ci segue,
0: beve,
1: beve, è diventato Jack Daniels.
0: Jack Daniels perché ci beve, perché lui è lui che è preparato, ma non ce la può fare. E quindi dai, lo salutiamo.
2: Mosle brutte.
1: Ciao Jack Daniels.
0: Ciao Jack Daniels.
1: Salutiamo tutti gli altri.
0: Tutti gli altri
1: ascoltatori. No, no, torniamo domani, dai, torniamo domani. No,
0: sobri, sobri domani. Sobri. Domani se proviamo.
1: Jack, domani da, sobri.
0: Dalle 6 alle 9 su Ritmo 80 con Morning Forever Young. Good morning, good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984, The Psychedelic Furs, Heaven. Dal 1984, Spandau Ballet, Only Way You Live. Dal 1983, Bandolero, Paris Latino.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano, per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché...

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo tornati con un nuovo appuntamento della nostra Hit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Froci. Da oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1979. E allora cominciamo subito dalla posizione numero 3. Ci sono i suoni di Anita Ward, il motivo si chiama Ring My Bell.

un motivo meraviglioso per Anita Ward, che con Ring My Bell si piazza alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1979. In posizione numero 2 stiamo per incontrare un personaggio che davvero ebbe grande successo sul finire degli anni 70. Lui è Miguel Bosé e la canzone è quella che si chiama Super Superman.

Ma ve lo ricordate con quelle sue t-shirt dalle maniche arrotolate? Beh, ebbe davvero un successo stratosferico. E a Miguel Bosé alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Rip Parade che viene capitanata per il mese di settembre del 1979 da una scatenata Donna Summer. Il motivo che stiamo per ascoltare, peraltro straballato anche nelle serate attuali in discoteca, è quello che si chiama Hot Stuff.

0: staff a occupare la posizione numero uno della nostra Retro Parade, quella relativa al mese di settembre del 1979. Anche per quest'oggi i giochi sono fatti. Noi torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per vivere e riascoltare ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Giocatori minuscoli, porte con le reti e dita trasformate in piedi da campione. Una partita poteva durare ore e finire per un gol contestatissimo. Solo ricordi che restano Forever Young, come il nostro subbuteo.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1989, Rod Stewart, This Old Heart of Mine.
2: I love you, yes I do, this old heart.
1: Dal 1983, Jimmy Cliff, Reggae Night.
3: Reggae Night, and we'll be jamming till the morning light. Oh.
1: Dal 1983.

0: nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10 e un

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Glenn Frey, You Belong to the City e Sergio Caputo, L'astronave che arriva.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader, prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, sul Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ciao, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 25 settembre 2026. Mancano 97 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Aurelia.
6: Vorrei dedicarvi questo gioco, un mio cavallo di Troia.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pinato. Si origina dalle trasformazioni di alcuni nomi come Giuseppe, Jacopo e Filippo.
2: Frank Kruper, Abducadulà, Abracababada. Questi chi cazzo è?
0: Le frasi del cinema.
3: E chi è il vecchietto? Siete voi. Io non sono neanche centenario.
4: Scusate.
3: 97, 96, 95.
4: Beh, li portate bene.
3: Già. E tu sai perché io mi riporto bene?
4: Avete fatto una dieta speciale?
3: No.
4: Un allenamento particolare?
3: Perché io mi sono sempre fatto.

0: Dice il saggio:
1: ho solo bisogno di te, buona musica e alcuni tramonti.
2: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky, sei pole position.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è il più coatto del paese, che sta sempre in giro col Porsche, la capessa d'oro, la cinta che abborchia e il tennis dei diamanti. Oh, a un certo punto si ferma al semaforo con sto Porsche, boom, boom, gli si accosta un altro Porsche, lui si gira e dentro c'è una figa più. Lui la guarda, lei lo guarda, lui si abbassa occhiali, lei si abbassa occhiali, lui abbassa il finestrino, lei abbassa il finestrino, lui se la guarda e gli fa: hai scureggiato pure te.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorna alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Queen, Radio Gaga. Dal 1984,

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, True Blue e Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300€ grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
9: Masterchef

0: pista di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

o è perché Blondie in realtà lei non è la cantante, capito? In realtà non è la vabbè, lasciamo stare, è troppo difficile da spiegare. Comunque abbiamo riascoltato Heart of Glass, il cuore di vetro, e con questa canzone che poi in qualche modo parla d'amore, un amore un po' disperato, anche adesso è il momento di ascoltare un pezzo degli anni 80.

0: Era il 1998, i New Radicals, quelli di You Get What You Give, quello che ha, quello che dai hai, capito? Questo, cioè, come ti comporti con gli altri così ottieni lo stesso trattamento. Questo praticamente è fondamentalmente quello che è il concetto generale che sta alla base, è vero, di questa canzone. Perché sto parlando così? Non lo so. Va bene, con questa canzone ci salutiamo, vi do appuntamento alla prossima, rimanete con noi di Ritmo 80, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1984, Baltimora, Tarzan Boy. Dal 1984, Alphaville, Sounds Like a Melody.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 in punto.

0: Rock. Hai ascoltato The Three Degrees, Heaven I Need e Raff, Ti Pretendo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier

0: Madame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Alle isole Tremiti, in provincia di Foggia, si è conclusa un'importante operazione di recupero dei rifiuti dai fondali marini. L'intervento ha permesso di rimuovere 3 spezzoni di rete per una lunghezza complessiva di circa 70 metri, oltre a 15 pneumatici di diverse dimensioni. Recuperati anche una batteria da camion e 2 sacchi contenenti bottiglie e altri rifiuti in vetro, metallo e plastica. L'attività è stata coordinata dall'ente Parco Nazionale del Gargano, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Termoli. L'ufficio locale marittimo delle isole Tremiti è il primo nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, un'operazione che punta a liberare i fondali da materiale potenzialmente pericolosi e a tutelare il mare dell'arcipelago. Come sottolineato dal commissario straordinario del parco, Raffaele Di Mauro, la tutela del mare passa soprattutto da azioni concrete. Rimuovere reti, pneumatici e rifiuti significa proteggere la natura e restituire spazio e respiro ai fondali. E restiamo in Puglia, ci spostiamo a Bari. Nuovi sequestri della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta infiltrazione criminale nella gestione delle sale da giochi. Il provvedimento disposto dal GIP su richiesta della Procura riguarda 2 sale slot e una società che percepiva il canone d'affitto di un ristorante. L'indagine è già sfociata lo scorso luglio in oltre 20 arresti, 79 indagati e nel sequestro di beni per più di 60 milioni di euro coinvolge anche i fratelli Alessandro, Antonio e Massimiliano Snidar, conosciuto come il re delle sale giochi. Secondo l'accusa, le attività sarebbero state trasferite per evitare nuovi provvedimenti giudiziari, mentre i proventi del ristorante sarebbero stati gestiti attraverso una società non sottoposta a vincoli. L'inchiesta ipotizza inoltre riciclaggio e rimpiego di denaro proveniente dalle attività dei clan mafiosi. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: 8 sa di felicità.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Good morning forever young.
7: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Crescendo. You ready?
1: Você dá paz. Daniel Sam, come on and mix.
2: Cicco Curvace e Daniel Jack presentano
3: Masterchef
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Comincia questa bella puntata di Masterchef 90, la corta, quella che puntualmente tutti i giorni vi accompagna in due ambiti: quello che precede il pranzo, orario aperitivo, una bella digestione dance col sottoscritto, il nostro Dennis Jack, e poi c'è la seconda puntata della giornata che vi aspetta poco prima di cena, in un aperitivo serale di 19.30, e questo prima di cena o comunque durante la cena, a seconda che siate per esempio in Bielorussia o piuttosto in Lapponia o in Polonia, che mangiano tra le 6 e le 7, o magari anche in Germania, dove si mangia la Zwiebelsuppe, la zuppa di cipolle, intorno alle 6 e mezza, 7 di sera massimo, e poi tutti quanti in spet su Schlafen. I bambini vanno a letto tra le 7 e le 7 e mezza, e quindi il cervello ossigena, e non è che faccia la fine che ha il tuo cervello, Dennis Jack. Mentre se invece siete in Italia, soprattutto in orario apre a Milano, figa, cioè ascoltate il programma e vi sparate una nocciolina nel naso, perché ballando non riuscite a fare il lancio della nocciolina in bocca, ti capito? Roba che non viene, un po' come faccio io quando faccio il figo che mi scaravento il campanino addosso da solo. Se invece siete in Puglia, per esempio, orario panzerotto precena.
6: E vabbè, panzerotto precena.
5: Poi ha parlato lui, The Fog.
6: A proposito di The Fog,
5: sì?
6: Con cosa cominciamo?
5: The Fog, che gancio. Pensa che era involontario. The Fog con Been a Long Time del 93. It's been a long time.

0: con Been a Long Time del 93, adesso arriva direttamente dai Paesi Bassi. Lui, bello, con la giacca del corvo. Nightcrawlers, Push the Feeling On del 92. Stai guardando il video? Come no? Stai verificando che siano olandesi?
1: Sono scozzesi.
0: Allora, quanto ci metti da Edimburgo ad Amsterdam?
1: John Reid.
0: Sì?
1: È nato a Glasgow.
0: Ma vive ad Amsterdam?
1: No.
0: Ho capito, ma con KLM 40 minuti fai Edimburgo. Edimburgo Scipio, è un attimo. Vabbè, va fangulo. Nightcrawlers, Push the Feeling On del 92.

0: dal 92 è l'ultimo pezzo, è l'ultima traccia di questa bella puntata dove abbiamo ascoltato per cominciare The Fog con Been a Long Time. Dal 93 Push the Feeling On, la seconda, l'ultima Double D con People Get Up dal 92. Grazie a tutti, grazie da Dennis Jack. Questo sciopero, questo silenzio stampa perenne. Grazie da Cecco Corvace, l'appuntamento è per la prossima, purché io gli scazzotti la faccia. Ciao a tutti da Cecco e da Dennis Jack. Ciao a tutti, ciao, ciao.
1: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corvace e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, Propaganda, Duel.

ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.

0: sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Prontissimi anche oggi, voi ci siete, noi ci siamo, la musica anche, allora partiamo, dai che siamo caldi. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, buon pomeriggio anche da Davide Ferrarini, buon pomeriggio a tutti quelli che gravitano intorno a questo studio grande per mettere in onda ogni giorno questo programma pomeridiano, questa roba che vi fa ballare per un'ora da adesso fino alle 15. Il primo di oggi è bello, si chiama Baby Baby e di Corona.

Ascoltate bene, l'avete già fatto, se ci avete fatto attenzione avrete notato che il cantante, la voce maschile intendo, di questa It's My Life di Dr. Alban, e doveva avere problemi il giorno che cantava, è veramente scocciato, no? Cioè sta cantando come se proprio, cioè se lo facesse per beccare i soldi alla fine ed è basta, non gli interessava più di tanto, però il disco nel complesso è gradevole e quindi l'abbiamo messo anche oggi, It's My Life, Dr.

Consum Hub, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Hub siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie.

Noi mandiamo un sound anni 90, anni 2000, quindi inevitabilmente ogni tanto qualcosa di Dr. Alban deve pure scappare, no? Tipo questa Sing Hallelujah che abbiamo suonato oggi. Ora un vecchio disco rifatto, un vecchio disco di Rap Band, che in questa versione devo dire aveva una sua eleganza. Sto parlando di Catch Me If You Can. Il disco è di Samba Man.

0: I Ballatissimi con Sabino Pastore e Davide Ferrarini su Ritmo 80.
1: Pump it up,

Il disco che in fondo ha fatto conoscere a tutti la house music a fine anni 80 e inizio anni 90, siamo là inverno 89-90. Sto parlando di questo bellissimo anche dopo tantissimi anni. Si chiama Pump Up the Jam di Technotronic.

Se avete voglia di fare festa, provate a chiederla anche oggi al vostro DJ di fiducia, questa di Wakefield, che si chiama Saturday Night, e se siete capaci potreste anche tentare di rifare il balletto così come lo facevate voi che c'eravate negli anni 90 a quei tempi. Saturday Night, Wakefield, ritmo 80, i ballatissimi adesso, Basic Connection, Háblame Luna.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Questa è Prayer in C, Lily Hood. Io sono Sabino Pastore, questa è Ritmo 80 e voi state ascoltando i ballatissimi, il nostro pomeriggio tra le 14 e le 15. E adesso sta arrivando, ho sempre odiato sta formula, come è uscita voi? Cioè, sta arrivando come? Qua non arriva nessuno, cioè Ziggy Marley che stiamo per suonare non è che fisicamente viene qua, anche perché adesso avrà un'età e non so se ce la faccia. In ogni caso il disco lo ascoltiamo, Ziggy Marley, Power to Move Ya.

0: Dai, oggi sono in vena di svelare segreti, vi dico questo. Allora, dovete sapere che in radio, come in tutte le radio, noi abbiamo una serie di dischi che sono quelli abilitati ad essere suonati all'interno dell'appuntamento, no? Una playlist di massima da cui poi scegliamo, sono migliaia di dischi, attenzione. Allora, se voi andate sul nostro database e scrivete Everybody, vi appaiono in fila. Allora, Everybody di FBI Project, Everybody di Martin Solveig, Everybody Be Somebody, che è questa che state ascoltando di Roughneck, Everybody Everybody di Black Box, poi Everybody's Free di Rosalla, e basta, come Everybody, no? Nel senso che fa ridere sta cosa, perché sono tutti quanti messi in fila, magari tu non ci avevi pensato, però sono lì ed è quello che ci aiuta. Evviva la tecnologia! Dunque, noi chiudiamo qua l'appuntamento di oggi, ci risentiamo domani alle 14, sempre da queste parti, sempre per un altro appuntamento con i ballatissimi. Per il momento è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1984 Laura Branigan, Self Control. I said

0: allora con i suoni di ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: MasterCheck 90.
5: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
6: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nei weekend alle 20
6: in versione extended full show.
8: MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: dal 1987, Erasure, Sometimes. Dal 1982, Gazebo, Masterpiece.
1: Masterpiece, you should have seen it, that rainbow illuminate.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30, Rit Parade con Lele Procida.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 16 e un minuto.

0: What e The Beloved su It Harmony.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista The Base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della Nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito. Le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Taglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Face to face,
6: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
5: Face to Face.
6: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
5: Face to Face.
6: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti al nuovo appuntamento con la nostra Rave Parade. Che siate nuovi Forever Young, questa è la musica più bella e si riferisce al mese di settembre del 2004. Un saluto a tutti quanti voi dalle Elettrocida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dal rapper Usher, e il motivo è quello che si chiama Yeah.

0: Under the Air per Usher, una delle canzoni storiche del rapper statunitense, lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Rap Parade. In seconda posizione stiamo per ascoltare TNF Moltosugo featuring CC Rogers con una meravigliosa canzone tutta da ballare. Il motivo è quello che si intitola Stay.
1: Rap Parade.
2: You know we have problems. This will happen sometimes.

Dietro questa sigla, TNF molto sugo featuring CC Rogers, si nasconde la produzione completamente italiana del DJ Tommy V. Era Stay al numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 2004. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Hit Parade c'è una canzone che va a riprendere un grande successo della mitica Loredana Bertè. Loro sono le Two Black, noi ci ritroviamo in alto mare, perché il motivo è quello che si intitola Waves.

0: Era Waves of Love per le Two Black al numero uno della Hit Parade del mese di settembre del 2004 qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Noi per il momento ci fermiamo qui, ma torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30. Insomma, se non ci ascoltate di mattina potete farlo nel pomeriggio o viceversa. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1984, The Creators, Maybe One Day. Dal 1982

0: registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti.
4: Di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo risveglio in pura energia.
7: Ma che...
6: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: blocco un ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Ed è di nuovo il momento di sbloccare un po' di ricordi sul Ritmo 80. Vi ricordate per esempio il lecca lecca fischietto con il quale spaccavamo i timpani a tutti? E quando di ritorno da scuola accendevamo la TV solamente per guardare centinaia di ragazze scatenatissime che ballavano sulle note di Please Don't Go? Dai che tra poco ne parliamo, intanto iniziamo con Cyndi Lauper.

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto. Melody Pop,
1: Melody Pop. Vi ricordate quei fantastici Lecca Lecca Fischietto che andavano tanto di moda negli anni Ottanta? Forse sono ancora in vendita, ma la loro popolarità indubbiamente ha subito un netto calo. Erano disponibili in tanti colori e gusti diversi e nell'incarto c'era anche un piccolo spartito con canzoncine come Tanti auguri a te e il jingle della Barilla. Ovviamente nessuno è mai stato in grado di comporre una melodia degna di questo nome, ma in compenso molte persone accanto a te ti odiavano quando ti mettevi a fischiare. Le mamme apprensive ci dicevano: stai attento che se si rompe ti va in gola e soffochi. Ci fermavamo qualche secondo per riflettere sull'eventuale pericolo e poi si ripartiva. Una leccata e una fischiata. 30 minuti di sonora fischiata da far spaccare i timpani a tutti e poi spesso il lecca lecca si rompeva e tornava ad essere solamente una caramella. E a quel punto le orecchie degli amici e dei parenti erano salve.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Era il 9 settembre del 1991, quando in TV approdò una trasmissione destinata a diventare un fenomeno di costume negli anni 90. E non fate tanto gli snob, tanto lo so che lo guardavate tutti dopo la scuola. Lo studio era suddiviso in quattro sezioni, corrispondenti alle quattro stagioni. A condurre la prima edizione toccò ad Enrica Bonaccorti, affiancata da Antonella Elia, Yvonne Show e da un centinaio di ragazze scatenatissime. Ma vi ricordate la truffa del Cruce Verbone? Una donna indovinò una definizione, ma senza lettere in aiuto e senza aver sentito la domanda. E alla fine si difese dicendo che era una sensitiva.
2: 96 orizzontale, tutta vuota l'hai scelta.
3: Eternit.
2: No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia.
3: L'ha fatta la domanda?
2: No, non ho fatto nessuna domanda, ho soltanto detto hai scelto una casella tutta vuota. Non c'è nessuna risposta, nessuna spiegazione, altro che una truffa.
1: Nella terza e quarta edizione, in onda tra il 93 e il 95, Nonella Rai scopre tra le tante ragazze il suo asso nella manica, Ambra Angiolini. Piccolissima, aveva appena 15 anni, ma già si atteggiava a fare la diva. Il suo personaggio era volutamente antipatico, ma si sa chi disprezza compra. E non a caso, in poco tempo, divenne il volto più celebre del programma.
4: Ah, buongiorno! Eccoci qui! Sempre, come al solito, in magnifica forma. Scusate se è poco, cioè, voglio dire, provate ad essere come me tutti i giorni, no? Io non sono mai stanca e mai brutta, sono sempre io, Ambra. Ambra c'è, no?
1: Ed è grazie a Nonella Rai che abbiamo scoperto gli auricolari. Ad un certo punto non si parlava d'altro. Si raccontava infatti che Ambra fosse telecomandata da Boncompagni, proprio tramite un auricolare.
5: Ma cosa c'è nello zainetto di Ambra?
1: Giochi telefonici, cosa conteneva lo zainetto di Ambra, balletti, ma anche ospiti internazionali.
4: È il momento, attesissimo, vi basta il nome ragazze, i Take That!
1: E poi blocchi interi di trasmissione dove le ragazze si scatenavano in piscina sulle note di uno dei tormentoni degli anni 90.
4: Please don't go!
1: La trasmissione è stata oggetto di numerose critiche, da mamme e non solo. Eppure il successo fu straordinario. Centinaia di ragazzi e ragazze si accalcavano fuori dagli studi per tentare di entrare a far parte del cast, o anche semplicemente per vedere Laura Freddi, Miriana Trevisan, Claudia Gerini, Cristina Quaranta o Pamela Petrarolo. L'ultima puntata andò in onda il 30 giugno del 1995. Alcune ragazze trovarono comunque la strada verso il successo nel mondo dello spettacolo, mentre altre rimasero solo nei cuori degli appassionati.
4: Il grande successo di Nonella Rai è solo ed esclusivamente merito mio. Le ragazze naturalmente si seccano di questa mia affermazione, ma si sa, l'invidia fa anche di questi scherzi.
1: E anche per oggi siamo arrivati al termine con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua su Ritmo.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: dal 1987. Five Young Cannibals, Good Thing. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18.

0: Mad Desire e UB40 Kingston Town.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Yannick Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dei campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. L'avversario del debutto, stasera ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: La ferita di Dzeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
3: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque è sempre un momento particolare, sì.
2: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
3: Di cercare di giocare bene da subito, cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola, arbitro il tedesco Siebert.
1: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16° in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shana Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Ed è tutto, buona serata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili!

0: lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Forever Young. Tu che con ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980, Diana Ross, My Old Piano. Dal 1983, Duran Duran, Union of the Snake. Dal 1985, Michael K.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici?
5: 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

0: Ricky. Ancora un altro pezzo e poi sarà pura energia 90 con Masterchef su Ritmo 80.
1: Sì, ma quanti giri? Ritmo
2: 80. Due, sia mia e lui, dietro non c'è
1: un fiorino.

0: Pacheco, you ready?
1: No.
0: Daniel Sam, come on and mix.
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Masterchef
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Comincia un'altra puntata di Masterchef 90, la corta che vi accompagna dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 in poi al mattino, dalle 19.30 in poi alla sera, prima di concedervi una enorme spruzzata di energia dance il weekend dalle 20 alle 21, sia il sabato che la domenica, ricordandovi il fatto che non si tratta di una replica della domenica rispetto a quanto mandato il sabato, ma sono due contenitori diversi. Cominciamo con Everything But The Girl.
6: Bat Girl è quella che stava con Batman.
5: Esatto. Everything But The Girl con Missing nel 95 per cominciare questo Masterchef 90 in puro house style, molto fancy, molto classic, molto fashion.

0: gli Everything But The Girl con Missing nel 95 e adesso arrivano loro, Blast featuring VDC, e questa è Crazy Man dal 94. Tra l'altro lui aveva un acuto della Madonna, adesso pronuncia un po' siculo inglese, eh?
1: Crazy Man e Mingalong,
0: Crazy Man dal 94.

0: chiudiamo con uno che pensavo fosse d'origine siciliana, ma vabbè, ricordando le mie cagate nel corso degli anni, io sono convinto che qualcosa di siculo in lui ci sia. Il papà, il nonno. Tony di Bart con Duet dal 94 è l'ultimo pezzo che ha caratterizzato questa bella puntata, che tra l'altro è stata dedicata particolarmente al producing italiano, perlomeno il secondo e il terzo pezzo abbiamo cominciato con un qualcosa di internazionale che poi ha fuso anche un po' le vite private degli artisti, visto che sono diventati da fidanzati e colleghi anche sposati, insomma. Abbiamo cominciato con gli Everything But The Girl dal 95, poi dopo Blast e VDC con Crazy Man, e in chiusura Tony di Bart con Duet al 94. È tutto anche per questa volta, grazie a tutti da Cecco Corvace e dal nostro Dennis Jack, che finalmente rompe il silenzio stampa radio e ci saluta come si confà la sua energia. Non vedi che mi guardi con la faccia da cazzi? Vabbè, grazie. Ma prima o poi tornerai a dire qualcosa.
1: Vediamo.
0: Vabbè. Hai appena detto vediamo. Ciao a tutti, state su Ritmo 80, mi raccomando. Ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvace e Dennis Jack. We will be back. Un cellulare indistruttibile. Il Nokia 3310. Gli sms da 160 caratteri. Gli squilli come messaggi in codice. Le partite a Snake che sembravano non finire mai. Sono ricordi che restano forever young. Come il nostro Nokia 3310.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sulla nostra penisola, da nord a sud, e sulla Sardegna il tempo sarà asciutto e ben assolato. Sulla Sicilia ancora residua variabilità e instabilità, specie sull'area centro-orientale, per il passaggio di un fronte freddo comunque in allontanamento verso la Grecia. Ancora parecchio vento, moderato a tratti teso da nord a sul basso Adriatico, sulla Re Ionica, e proprio nelle zone maggiormente esposte, dunque sulle regioni di sud-est, i valori diurni restano più contenuti, non oltre i 21-23 gradi. Sul resto del nostro territorio nazionale le temperature diurne, non poi così tanto autunnali, saranno prossime ai 25-26 gradi e il leggero incremento nella giornata di domenica. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.

0: quanto sa di felicità.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Basilda. Sul ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991 viene rilasciata la prima versione del lettore multimediale Windows Media Player, che quell'anno suona una traccia tutta italiana del progetto Asha Presents Peter Gust, Everything.

1989, quando i Ten City di Byron Stingley, prodotti da Marshall Jefferson, pubblicano That's the Way Love Is su Atlantic Records. La traccia riscuote un grosso successo, tanto che 10 anni dopo viene ricantata e ripubblicata dallo stesso Stingley in un progetto da solista e rientra nella Top of the Dance Chart. Nel 1991 il 34enne Tim Berners-Lee trova la soluzione al problema di come condividere documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di iper-

realizzata da Martha Walsh, che inizialmente non viene accreditata ed è sostituita dall'immagine della modella francese Catherine Quinault. Dopo alcune controversie legali, la Walsh riceve un lauto rimborso dalla RCA.

ricordo. E dall'Italia arriva forte il rumore della Spaghetti House. Uno dei pionieri di questo genere è Claudio Mozart Crispoli, che produce successi come People Get Up, del progetto Double D.

Il sound italiano piace in tutta Europa e sempre più gruppi di produzione si barricano in studio per partorire nuove idee. Uno degli studi più prolifici del periodo era sicuramente quello della Media Records, dove i 49ers

0: disco contenuto nell'EP White Man on the Moon di Carte Blanche del 2011, stampato in sole 200 copie. Magari non sarà un classico di tutti i tempi, ma il suo sound old school con il campione di My House, The Rhythm Control, ci mette di buon umore.
1: Basilda!
0: La sai già di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.
1: Basilda!
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Consiglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Nel 1991 esce Bart vs. The Space Mutants, il primo videogioco basato sulla serie animata I Simpson, che devono liberare Springfield da mutanti spaziali che possono prendere il controllo del corpo degli abitanti. Lo stesso anno la discoteca Espiral di Valencia stampa 1000 copie di un disco, da dare in omaggio con l'acquisto del biglietto per la serata celebrativa del 10° anniversario del club. Molti DJ internazionali cominciano a suonarlo e diventa, a sorpresa, una hit techno new beat in tutta Europa.

siamo nel 1990. Esce un doppio LP Ambient House, con molte hit della DFC e qualche traccia riempitiva pressoché sconosciuta. Tra questi c'è Trasparenza, del progetto Extreme, che inizialmente viene passata solo in radio settoriali, ma in brevissimo tempo diventa suonatissima anche in discoteca. Questo vinile è ancora oggi ricercatissimo dai collezionisti di house music. Nel 1997 alcuni archeologi greci dichiarano di aver scoperto ad Atene i resti di quello che potrebbe essere il liceo di Aristotele. Lo stesso anno Steve Silcarley, con lo pseudonimo

0: del 2004. Il duo Soul Central esce su Defected con un disco ispirato a Strings of Life, un classico di Derek May, uscito con lo pseudonimo Rhythm is Rhythm nel 1987. Il rifacimento non piaceva assolutamente a May, che ha comunque provato l'uscita perché la clearance sarebbe stata in ogni caso rilasciata dai possessori dei diritti discografici. Nel 1998, Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano la società di servizi online Google Inc. Sempre nel 98, Bob Sinclair, in studio con Thomas Bangalter dei Daft Punk, produce una traccia utilizzando una sample di Jane Fonda, contenuta in una videocassetta delle sue famose lezioni di aerobica che spopolavano negli anni 80. La traccia viene pubblicata solo come promo, perché soprattutto Bangalter non voleva metterla in commercio. In pochissimo tempo diventa un disco ricercatissimo dai DJ di tutto il mondo e viene stampato ufficialmente dopo aver pagato $75,000 a Jane Fonda, che nel frattempo aveva intrapreso un'azione legale per l'utilizzo non autorizzato della sua voce.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: Love the Line Given, un disco del 1979 di Gwen McCrae. Feeling for You è il follow-up di Cassius 1999, il loro primo successo internazionale dopo l'esordio agli inizi degli anni 90 con il progetto La Funk Mob. Nel 1999 La vita è bella di Roberto Benigni è pluripremiato alla 71esima edizione degli Academy Award con 3 Oscar. Lo stesso anno esce un disco cosiddetto bianco, ovvero senza nessuna informazione sul contenuto, sul quale è incisa una traccia house che campiona You'll See the Trouble With Me, da un concerto di Barry White in Belgio del 1990. Il progetto assolutamente non autorizzato è di Black Legend, un DJ italiano che sceglie di chiamarlo We'll Be in the Trouble, ovvero saremo nei guai. Dopo il grandissimo successo di questi promo girati tra i DJ in UK, la Warner tentò più volte di farsi autorizzare il campione, ma fu Barry White stesso a rifiutare e la versione ufficiale venne ricantata.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Isn't that powerful? Nel 1990 esce una traccia destinata a fare storia. Si chiama The House of God, di Dimensional Holophonic Sound, meglio conosciuto come DHS. È un classico house di tutti i tempi, prodotto da Benjamin Stokes, che ancora oggi resta attualissimo e suonatissimo in tutto il mondo. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, sul Ritmo 80. Basilda.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: venerdì Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80, il viaggio nel tempo e nel ritmo,
1: tempo e ritmo,
0: guidato dai DJ di Ritmo 80.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

venerdì. Disco Mix è Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. In console, Daniel's Jack. Get warm with the fever on the dance floor.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Checco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: di Forever Young. Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
1: Il venerdì Disco Mix è... Disco Mix è... Disco Mix Friday.